Eh wi ye kwa nyankopon na dem o che bi di che o kasa video se frame OPD OPB di che nso se asempa FM papa ayiku Father's Day jumedi no eba bim sira kase nkomo peni kwa nche for tete banafo o che jumedi e di ema me na maybe smalaika ko na chi domi e di jumedi e bre wo samed e de dem ko YouTube on adom 106.3 FM Facebook wo ye frame OP.